0: intendete bene l'italiano? Un po'.
1: Di dove siete?
0: A Berlino. Come? Ma anche da Parigi. Benvenuti. Bien arrivé. Welcome. Est mal here. E voi avete compreso tutto?
1: Very good.
0: Bene.
2: Vous avez compris?
0: Très bien. E vous avez compris aussi, madame? Capito, come? Va bene. Aber Sie verstanden haben, kein Problem. Quindi, perché temere la morte? No?

Emende. Toppa de tele, la manatina al comato, e la sattina alla rotte, e la mazzina al sedine. Vista ne mi di la rona, e moccottera, canaglia vuole sedine. Sembe.